0: shuge to ruga shuge ka.
1: Emo the nyawa bere, da kuonane da kuadire.
0: 92.2.
2: Omo the ne mo the nyawa kuma esliti.
0: Gukena FM, Ribotop.